Anope Ghana Mr. Semen Kanchi or say Ope di Obe di Ope di Obe Nom Ope di Obe Kinkan Ope di Obe Bedo Inyine Bim Krabbe Tebi Anim Se Ghana Mr. Omen Mono Okon Ma Enyoma Pape Sa Ebe Timi Ake Bi Enso Anope Yo Nyoma Biti Se Oman Ba Fragrant Rice Samu Anunsu Nede Enchanope Abo Modern Son Sabe Kebi Amame Nwa Chi Omu Biti Se